0: soldo de motore una, la macchina spanta con un'aria da pinza, una 170, entrando l'alba e chiare scialla.
1: Ora vada avanti, vada avanti.
0: Giusto in fondo alla strada c'è un'insegna blu, spalanco la porta e parto giù.
2: Allora vado via nel mio mantello blu, maledetto questo hotel, maledetto tu. Facce di cera non c'è un fastidio, eppure questa notte avevo detto sì. Mi sento strana, mi sento brutta, quando va male brutta. Dopo una notte maledetta c'è un'alba fredda che mi aspetta.